americano lo fa, ma tu sei nato a Napoli, ma lo ti hai messo cappellina, maglietta larga, che cosa, vai facendo i disegni, faccio i muri, il scappetto, il jeans largo, un cavallo scito, ma tutta qua alla rutola, ma che cazzo è che mi fai, uscite con questo microfono, ti passi, mezza via a ballare, ma che vuoi fare, vuoi arrivare, ma che cazzo, affaticare, ma ti uscite, affaticare, mannaggia, capatone, mannaggia.